la mia amica Lisette. Vuol sapere se il suo consiglio vi portò fortuna. Lo vedete, è carina. Volete presentare?

0: Che grosso smeraldo!
1: Lasciatemi, vi prego! Che significa questo? Mi volete spiegare?
2: Non ho niente da aggiungere, ma ciò capite e visto!
1: Dunque niente di grave, una scappata!